0: Udie, senti il sabor. To tukurua, lorai. Radio Liberdade, se non lo resti in Lima, pontu walu megahertz.
1: Ok, musica Husi Rizky Febian con il titolo Hinga Tua Bersama, allora non è una cosa che tu usi, non lo resti in ruolo, un minuto tolo nulla. Non è una fatta in haunia, allora è di a che mi ridi che mi ridi solo che detto, ma non è di che detto bot si rahoto, e tu irme è una fatta in lorita bot si raccogli con una caratteristica si rahusi foreign aruk ninian. Foreign aruk, facile a tu riconoscere nien aruk, non mi his, dada che des itania matang, no belle cor matak, ka cor matak na kukung, depende de ba variedade ya. Nune lahane sang ho fore bai bai en texture ne mamar me be mantain firmeze ire maske de pois fila. No sabor ne kamang no mi deru ituang halo sire sai versatil tebe si heteng. No ai hum bele sai bot no precisa apoio a tuburas tambane ihe jardin bara kita hare airin sire ne be ajuda fore naruk. Moris baleteng hodi uze spasu hodi ekliutang. Non è una caratteristica sera, così foreign aruk nini yang tamanena fatting, mi ridiek mi ridiek solok, norona diek det, iel musu diek, no descansa diek. Tu no, tu irma ina fatting lorita bo sira borono musica, così banda scorpion, sono titulo Still Loving You.

Hola, Dili! Se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Ie, senti il sapore. To tukurua lorai. Radio Libertad. Se non lo resti in Lima, pontu walu.

Hola Dili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

Adili. Se hanno in dalla rua benghira tu telefone ba famiglia, collega ka velocira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usare sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.

0: Aurora. Hafanon e Roman Dade. Segunda to sexta, Tukunen do Tukualu. Prepara e tania energia a tu simu loron fom. Radio Liberdade, Sianolo Resin Lima, Pontualu Mega Home.
1: Ok, na fateng ho hau desi, iha programa Aurora ba iha di sound ohin lorong ninian. Husikela, fai lansu sira iha itania pasado, no lori danes ay hanestan li sound ka parte ida husitania aprendizagen. Failha, lahia problema. Importante ita hahuona, mas ke failha, hader, continua hakat ho nenek. Importante mak, ita la bele para.